0: Ma di viso con un fa?
1: Allo?
0: Tu am tambora?
1: Ewa, kwento ku radio kaza kwa te kapo katika ucho na kamanya.
0: Ewa?
1: Kazi di minengera nguroa.
0: Na oke.
1: Ewa, mpandu.
0: Ewa? Eri kwa musimpe, rio ma di viso con un fa?

Narombali na ntatu ko makura stone vili zo untambali zo kagwa na mbuti. Eri kwa motuna kenda na alio simpe, lio mativi so gonomfa, pito pozili, funguna mbali tano ntano, tazimwe mbali ntatu, ndi kewuta, ntantatu zimwe zimwe ne, tambali ntambali ntambali, ntantatu ntantatu. Ano pachangwa ko ntazimwe mbali mbali, mbali ntano mbali.

Ma devi, so che non fa? Hello? Hello? Come devi, so che non fa? Kapta tu asinki aura kapena, yesimbe kuna kuzagomeo, nerikwamo, ulima devi, so che non fa?